petrolo gongwe o dirisa koloi o reka petrolo madi a o ithileng wa re o tla a dirisetsa sengwe a helela hela mo dilong tse re di tlhokang tsatsi le letsatsi. Ke jaaka botshelo bontse bo tsweletse moretsi, jaaka re bona inflation e ntse e bakwagela jalo ke tiragalo tsa lehatshe jaaka ntwa, dintwa tse di tsweletseng. Re bona ditlhwatlhwa tsa lookwane di oketsega, ka gore lookwane ga le oketsega dilo di le dintsi le tsone di a amega. Re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

tsa bona bo storo misisi le bo storo mane tse di kana jana di tshuno le di veni tsa nna le wena ba di theotse le yona kuku ya nna le wena ba inathetse

re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

mehela ba go go atlholela di ura tse di rileng gore tsa tsiletsatsi o tshwanetse wena o ye go bereka kwa e ka na ya na ko mochari of gone ko ko ambulance ko di ambulance tlhale di le teng kong hela man kong gore batho ba batle ba ithute gone yana ba le moge ba bone gore do tse ba di akaretsang do tse ba di dirang di bakaeng

na lona mretsi ra gatela go di khanyentsa ga go tsa bo di chaba chaba ya ka witse gore Mexico

0: Bretse Brenda Fassie o ile a dikgelarosekwa sekwa o ile o ntatela ke mosadi o leng gore o ngetswe moretsi a mo wa gagwe o ikhutse ka kagiso moretsi o bona gore talente ha ile gore o na le talente o kgona go ka e gatisa ka go opela ka go kwala moretsi ka go dira ditshwantsho tsa motsikinyego ka go tsaya dinepe moretsi ke gore o kogelela ba ba go latelang bošwa wa bona it's a legacy, it's an inheritance. Hey, long horo eko hala ko mora ko jalo. Kya mo hala muta karlo mu TYSFM. Dumelang? Dumelang, kira? Remo jela. Hey, Remo. Kitu meza kora.
1: Hey.
0: Hey,
1: u. Au primele, jumote. Botlenger
0: Remo Jela ke primele
1: ke dingwaga
0: Remo Jela a lo so uklima bane kere ke le tirela gore o ntile tsone le re matande go ntse re kere o ho bathong ba go loba me bakae
1: amarana ke anga na ifuko ke di radio
0: e di yang Remo Jela
1: di radio tsa gompieno ga di radio
0: ruri
1: ee nya ga kry-ano hera ka etsediwa ka di radio tse tsa gore di a ichacha
0: ke tsa sola
1: e tsa sola
0: ehe
1: gore ga o e rekile o e chachite o boro o reetsa nako dimetsi dikgang tsa jala gona mongobelo ore tsane tsa severe gore ha o tsantse gore ya no o tswelele go tsaya go 80 ya go ya tima
0: ya gatsela
1: ya gatsela ha go gore go tsaya go khlo o ba di khanyana tsewa go tsaya go 80 bo 9 bo 10 ya no go rukwe di khantse wa ke ha ile gore ya no wa para o e chacha motsagaro ke re nako ya sengere ke gone go tshuba ya no khala di khantse di ha garinyana
0: eh
1: di tsetsa ya lo ya no go tla ba ile go re bana le
0: motlakase
1: motoropong ya ba ke bona ba ile go fara ba go di khantse
0: ke re bojelo lo a ke bone motlakase ko kopo senya ga go moskana ke ne ke bona eng
1: Enya mokakatse ke di pone hala tsone di etse tsa mathena tse ba hetse tsang ka tsone tse.
0: Mhm.
1: Ba tsa ha gona ha kere go ka ke gore ke tsanje none ya generator.
0: Mhm.
1: Ke me ke bang ka ne kra ga mo.
0: Ehe.
1: Go ka ka mo kwa o tsatsa mo tele go ya na petrole di le wae.
0: Re go rao ha re tlo go fika gala le go tlhola le tsone
1: le wa ka kra. Re mojela. A ke re
0: o na le tshotelo. A go na le tshotelo ha ga e?
1: Le tshotelo la di tshilo ne le tang ke sa go gongwale.
0: He e ga wa retsa. A o tsore kgona go itirela motlakase ha ga e gas.
1: Ya ke tene wa ke tene ke re se ya dilo tsewa
0: eh ya no ka tlo se kula re mojela
1: o ke so po ke di le ya no ma ka di thata ke gore o tsantsa go bona le go ke di tsitsa de are ko ne go ya ga go tswa bo bo ke kana go ya ga mariano go a go track